0: Siamo incredibili con le sue tre.
1: Jennifer.
2: Office Flare Mount 153.
0: Therefore.
3: William 117 to Sam 133. I'll replace you.
2: Sam 133, 10-4, 10.